sia di svolgersi il curriculum militare, quindi un giornalista, ma ovviamente mi rimanda ovviamente se sei nervoso, non so, ricevi un militare, ovviamente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.